Fa fa fonga fua il tele o tala i so o se masini fe a vea i. Asi asi il sbs.com.au/Samoan pe download SBS audio app. Download le SBS audio app. Ma e fa fa fonga ai i au polo kalame te fia fia iai. E ma ua fua le app, ma le App Store, po le Google Play.